0: Mandela. Era nzo ingiza anumulienga uli. Eat anything you want. Ero mwenge kwe kopa na yesente na tukaina.
1: Yambo.
2: Oh, my God.